deixa la specie che sabire, arres la stepa narampas, nu tende stan peraco, sa.

ba las bartes de las gali horses. En cerques da dups en daha boutiques. Le monde kem trubaben lueca. E kem aben pou. Mes kem cusiraben pra mucat guarribi just de tut. Us pixel us aleps. E kem temen lucindra. E kem handi urta las hilias kem aben heide bansetas. En taus viral us cops de barrot tupai e la vergugna per la vita. E che tirabili us maudats. En pregandà. E sula. E sglasiada. En desglaran lus viei spregams. A tau cum la mai buna ma t'avea insegnat. Che hasi capa cuhet. Co che Jesus arrepè. E qua mentura n'abita a casa. Tutte scasse in pudia russegà. De macade chi ieri. Per che combatte stragne. Ma l'usomis de che temps n'eren pastegnies da plasfemlus chi se stavano ad espar. E su legus. E l'an chi rubiscau dat hasut tut crerà. Da ubisca ser de nun, de che era la pusuera che aveva i diti un misa de sequera. La vez che m'gahen? Che m'au cuten? Un crema la car. Au met me d'une rouette.

più bacca sulla strada. Hardido, corne chiliada. Sei pa' me chi m'aperavi. Lieu hau bin, warricada. Quando mesto sa montagnava, au cot che m'higave la trucca e la canau le pignada. Et che sgahave lu barrot? Lu gran barrot, ple de burrugas. E lu bailet la gugliada da sciacau chiude le sbagadas. E you? Che mi abbi la baccada. E che davi lu balanz, tu stem au cap de davanz. Dalla trucca che arrepigava lu stringerus e le schiras. Carifiere, combattiera. Che hulavi, che tumavi. Arrestu ma sem paspou. Sunque si lus macchinius chi sem portavano us betetti. E nus autos frauines, tanchi erem da pescia, caperavam a grans branets las curaulos. Ta che sbienus en pupa, e dai drinde sulas. Vidilie per mau parat, au parat che ne vore io. Ma dunque stu se era vera, non l'abbi pas avvisata de perdumine chi era. Arrumerrado e lumendras.

demoniac de la serp. Non gli aveva snato le meri. Che benuna un carnissero.

Essaye, hop. Y pues se ocupó de saco que me entanaron. Y la vez, y ahora como que está andando a la plavina, ni pues la paz, y que volé a mi asiento. Y que arriba en cuanto a più sette, da casa, che vuoi fare volete che si sente? La margherita con i suoi, mi spada che zecchia e patto blu, o copa mia. Mi vuoi spassare cosa? Che mi vuoi fare cosa io? Che se lo so cosa, io mi apres, dico Ivan. O mi era malau, la mamma nostra che partiva per San Veta, da un cuirato Suarez. E che lo cuirato Suarez che la bagliasso che cavo, non da guarì. Gli era passato un mese, che di giù doveva passare con troppo su e partiva in patta alla scrinca scomodare. La mamma che sai che era partita dalla saumetta da quella di Suarez, che voglia caucare che viene a due paesi zotticas, che diceva che va a tapere una cosa e che deve guarire. In effetti, l'endoria che era guarita.